gloria, gloria del corpo di cinto, che il ministero di lato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina la

0: noi si sogna e ballato da formiche con lati lanterne le serve dei soldati udite il gran tamburo del tempio verde da stridono le pigliche ciabatte di femmina
1: udite trombe altro che pace